0: Madi de prima. Chikona cha chishano cha ULDS. Elsi jalpe ko capitão. Menya ngom elsi jo. O menya mpira elsi jo atambiro menyo puso na napiana ULDS. Oh, vale quando vou riga, vai pegar já tudo ringue, ringa o coma, ringa no Silva Bani na Trevar Cabeira, ringa de ringue, o Atamba, o Achaísha, Curvô, Nampana, o União Esportiva Songo, liga a Tora Tudo, liga a Binda, e a Pimba Liga, Songo a Tora Tudo, Pepeta, Pó, Ifra, Matola, o Sotazule, Curano, Curano, Capital Macai, a Curina Sule, tudo, Lino Chichico, Dino Xingueta, Vafana, Vosongo, Vafana, Vosongo, Vator, da Calambrana, no Curabocho, La Tauri, o Apacate, Indiana Lipo, Pacatapô, Apacate, Panaqueia, o Anguina Samusambi, Ringirani, Carlo! Songo ngo pacha tora tudo, yo changa kwanja songo, kutila nga ringa pepeta, yo pepeta songo ringrani ngos, ringrani ngos! Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Songo, songo, songo, songo, songo, songo! Kuposa kashano katandato, juya la kashama karu alikuvata kamare, nge bariza, renda kwa vipa kwati nyamasi baba kauyo mashani. Barariso, se não me diga aí, Barariso não é brincadeira. Barizaro, lá são o Apuduro Mar, parece lido Brancuro, Barizaro. São o Porto que está comigo com a Echeva, na massa vai correr, só pode sofrer. Jogo aí bem controlado. Batpano para moar, Jesus não dizia o que joga vigo. Espanga, Papanga, Machado, Tadja, Jesus não dizia o que joga gal. Então, são só pode chutar, cuida perigo, Goroís, a vez o Goroís, né? Jogo aí só pode operar e parte. Liga em Pinamar. O árbitro pode admitir Songo Kutamba. Songo Kutamba, Jona Jona. Já era pressionado. Pô, não havia Macham Jaro. Havia na viagem. Então, o árbitro, sempre eu ia com uma equipa para, pelo menos, defender empate. Pode não ganhar, mas empate sempre muda para ano, porque o Kutamba para muito. A Caicia jogou Iva no Lugo. O Songo ele pode acreditar, o Kita Jaio. Então, a Iona, Liga Desportiva de Sofala, e sempre eu tentar assumir responsabilidade e opressão e a União Desportiva de Songo. O Songo aqui na Cruza, aí se não ganhar. Cruza ganhar para levar na já, e Jonas Jandoshi, porque ela tinha mané. Então, liga, Gadil vai na Lume, vai no Tito Tiquira, mas defesa era por Emba. Desde o primeiro jogo, até na mais, liga o Tito Tiquira, mas defesa. Vou na Pacate, o Ariane, Inhaminga, o outro também, acho que aqui, que alguns tigas de Nalaki, né? Da Bola. Da Bola também, de Bona, mas Tito Tiquira, a Liga Esportiva. Na Carro. Carro de 20 valor, o carro, a coisa nunca mudar, mas remata o Tequila. Significa que defesa ali, bom. Agora, falta também do Avelino. Teve lá no golo, durante o jogo aí, recuperar. O Antamo, 59 minutos. Avelino, a Eto, já não é. Mas há na possibilidade do goleiro. Até acreditar, equipa de Pamuso. Dangane, Jinotite. Dante da Avenida, Jipata, Jopamuso, Dangane, Jingatite, Acubetio. Carro, Alcurapa, na José, La Casa, Injezera. Putiavangue, Amuque. Carlo Amuca, Pangari Chocuti, Lucas Baraligio Naivo, venga Vatuma Valério, quenda com Tova Tovambavo, Gokuti venga Mojona Kuti, já Carlo Xuxata Pajuia, já Tojana, já Nakaja Joga, Valério Arcurira Pabanco, Gokuti Carlo Amuca, Carlo Longa Todo, Carlo Adigana Kutataule, Carlo Rulira Sule, Costa Piretato, Waima Carlo, Osota Kumbeche, Orangalija Kuchininga Peke Cherayani, Uoli Saula Ngote Bakura Nama Ningengo Mone Jebosho, La Fira Dakala, Pa Chifo Chobani Loturno Chocaldera Opa Chifere, Lingrani Liga Capital, El Sito Wasota Kunani Kuna Jordão, Jordão Nonoka Kukuma Rio de Avelino, Avelino Algera Kutumdo Nardoli, Jordão Kopacha, Radio Wapakati, Lingrani Liga, Liga, Jordão Washeisha Kutamba! La Torragem de Liga Desportiva, Pacate no Pacate, Vanarume Batato, Gasconeu, Capital El Tito, o Assota Jordão, o Pacho Jordão Aruana, o Bolsa, o Anira Pacate, Undiano, Tô, Arvore de Açule, Sule Cunani, Avelino, Ataco a Murenge, Murinho, Nheiro, Aimi Santambo, Acatingose, Tuzi no Juiala, Ebrima, o UDS, União Desportiva e o Songo. e ti sono catacata con la Liga Sportiva, e ti sono catacata con Udete, e Mutambo Aima, Moligioniere Claudino Petito, Firam Tropoli Spoi, Provincia Manica, Agati Tudon Carlongue, Guasala, Guasala, di Ruspir, ma non mai, Guasali da Uzzombeio, Giamtai, Matami, Nocani, Guasiricurno, Bucalderao, e Pacifeve, Vanti, va via, va zici, Covona, Mutambo a Liga, Nasongo, Lucvona, Vandalumi, Vacagnarico, non ma casaco, non ma gravata, non ma ocolo, ma girasi, gente isso, una carina un tambo a liga na União Esportiva Tongo, Vichiri Mangangue, Edicho Ngombe, Steve Nodivi, Ningrani, Gino Gengheta Liga, Muricioniera Catingartaú, Apa para na capital, El Sítio, Mutiataúre, Gange Cistere, Pamsana, isso.
1: De Moines Emanuel, de capitão, capitão de El Sítio, El Sítio, Javetera Rádio, Assemenha Manide, capitão. Mwana semenya mwadidi, ya prima langana mwadidi bakonga mpole mpole mpira muka kunja.
0: Ya shiri jangosi ka Unión Esportiva Tongo tudo ropekejo, e prima kamlula nunganji mshomo vinyo, e mea chakaita blumu, watamba e prima, watamba na napo, watamba na Hosman, Hosman wataulira kumeche, kumeche kunani, kumeche, e kuna tiye wangwida samtambi nganji shpakwer na piri, Liga Esportiva Tongo tudo.
1: Luca Tambirampira, Luca Ok Tambirampira, passerà la passera come una petata, to, Tambirampira, pagata papato, to, a pesanduli, a passera capitano, capitano di Alcici, Alcici Tambirampira, a fecio Cotoma, a fecio Ciri, a passera Ponto Luca, Luca Tambira, Luca Tambira, a passera Mangal, Mangala Tambira, la ganare, capitano, la ganare capitano, la ganare capitano, la ganare Giorgio, la ganare, un po' in poli nel Giorgio. Giorgio a mio mendo una linghi. Giordano a mio momento una lingua a vestire a radio e teniamo venuto a cucana come una manome.
0: Miscio, ma bota un ligioniere a Susunuca.
1: A Tamanga Maningue.
0: O appena come sono a Buda.
1: Giordano a quel randulli, Flamengo in Pira. A Patanciudo Giordano. Menia Blani la Conga Giordano. Giordano mi ha mandato in pira, l'angana, ho buca cuncio, nato passivo prima.
0: E prima dica la cuttatore tu da dire in bani, bocca stica e prima Watamba, Watamba non blu un picchino sole, o Buda, undiani, gancio scumi na mongo muna di Macaini, Macaini di capitano, o agrigia sole, o a tutti pici e prima cumeci, come solo Liga Sportiva e Vita, l'ingrano a fanno Liga, va a piana po' caneta tu da tribuna cuncia, ricir pacati no pacati, il songo è tola, il songo è cicica, l'ingrano il songo come tra la non puro boccia, come po' ma po' al sito, quiti quiti, Watamba na gei gei nanna Vitor, Vitor o agrigia sole, Liga Sportiva e Tora Tur, l'ingrano in cincia Liga, Liga Cahigiana, Liga Buda, la pete pete qua con Beggi, come solo la vita di Unione di Portita Tongo, l'ingrande pagato, lo pagato in genere, giangheta Tongo, uo di Macai, mi macamo chi ha posto per peto, perché c'è una lingua, lingua guida pagato, vanno le mie vavili, tu ha sotto a me, non vedo come Beggi, Vitor, Vitor Anaro, o Grigia Sole, Sole Cunani, Liga di Portita Tongo, fa la Yabonga!
1: Liga per Gato Cuda, la Ganale Bassi, Liga Grinuaneta!
0: Anche lì non avremo Unione Sportiva Tongo, a Torace tutto, l'ingrande pagato, lo pagato in cancia, c'è come a po', uguale, che era così. L'ingrande, concia, con tambo, filino, e venda, la Praia Nova, può vedere a Marora. Marora, fatica maniche, Praia Nova, ti ambriti. A filino, venda, può vedere, a Casciandato, c'è Marora. L'ingrande, sono per comune, tamba, e sono per tamba, e sono capita pagato, lo pagato, l'ingrande, uondiani. Linghi buono papera, al quattro basta casongo corolino, lingo pepeto qui da pacate, guapi che giamboni, la suiti pito a tutto da calcuncia. O passa songo, songo na linghi, linghi na vito, vito orta un lungo simbolo di maninghi, linghi rani songo, ali apposta songo, i apposage songo, la tau un lungo lenda kunani, vito da lì, vito roruano, la cipanna vanalumi, la buona cuncia tutto. La Buda Kunja Todo. Le chiede Kunja. Apana vanno a voce ma tutto Kunja. La Bocio. Sino la Candiva. Gom solo va fissa vanno a volega. Lega. La Kutpito a Todo. La Taurihuasim Benga.
1: wamenywa mpira na chirafa tamanga vilinwa vilinwa vilinwa vilinwa pechumwana
2: washesha ukandira ati ngatambwe lukambwe ntongo ntongo pinda apopa na kai kai wagwine samsambi nganje shima kupaviri wakuliche sule kuna kapitao makami makami wataulengo semba kurada maninge kwenda kumtala na mpuroboso kona yola fiso nkuvana voliga wenga lukash lukash watamba nani ulijo nyera kati vana voliga washesha kutamba washesha kutamba vana voliga itudu rupekeja songo isongo itamba isongo itamba agarimbani vosuli voo zimani na makaime ladiho pakati pakati pana hausidio hausidio wataula washesha kutaula labuda kunja ya kiri jango skaliga
1: msira nato pasi Carlos Carlos wapesera radio Carlos palamesa kufira pandizo kutivo Gonsalves alikuchemera unangu mwana kuti ndizuno akutsongola tsongola uzingo
2: mpera wadaiko na luka hivo hivo akukunja masoko na luka chibaralicho pa banko alipa rudainsha alipandikana kubuda varbo amandiziswa luka itota wadainsha hivo mvunja masoko wadainsha mwana
1: achemera ndi nelo
2: nelo nelo dikana ngwine nganje shikumi Chana ngozi nisho,
1: nimumwe nise, tirukona kapitan, kapitan wa liga Zetera Radio, kapitan wa liga Desportivo Sofala, Elcidio, Diana Funamenya Mpira, pana Elcidio na makumeru na piwiri, Achirafi na Elfid. Ontena kubere randuli. Alukutandika. Achirafi obusa kunja.
2: Achirafi. Mwitawa pishka itwe. Zenga shornani na apeke jera alwe sarduse. Irukubuda songo. Lakwiti kwe jwatudu. Lingirani kuna lingi. Lingi ngomsoro. Washkonehwa. Labda kunja. Rukadihwa ngomaoko nsongo. Arpenda kondwe lingi. Linga nalo. Olikera mdono sule. Kundi nganjo shingana. Kumila mungumuna ndi kapitao. Kapitao analo. Makaimi. Makaimi. Ofrija kunani. Watamba na Huzmani. Huzmani. Wadira pakati. Panomweni mdoni. Mdono wandiani. Ndi Alcidio. Alcidio. Wadio kumitala nobosha. Kuna Vitor. Vitor pakati. Pakati panani. Laveashi kuna Huzman. Ifren Matola. Warpitipijira kuboshwa. Lingirani mpano kuboshwa njini shangaita. Ochanga kwancha. Kutia mkine pakati. Asikuwa na kwancha. Lahurishwa sule. Tudu. Sule kasongo. Pakati. Obuda mfana. Osota. Ifren Matola kukumbira. Lapike jwa makaimi. Makaimi njini shaita. Ogo goma ngosimba kurani maningi. Arkutusa na Avilino. Avilino. Ashina mwiha. Avilino wapera nishwa shabi. Lato watudu ndiye prima. E prima watawa ngomuho. Laenda na kalakumbechi. Jana liyo. La viso ndi nyamingo. Nyamingo ndi la pasi. Latambu hapo. Na kapitao Elcidio. Aha. Dananga kala Avilino achina mwiha. Lingira ni songo songo songo. Songo pinda. Wakati topa kati. Ladi kukuna ringi. Lingo pinda. Watawa ringi. Wafisi. Wachinova chikona. Choshtandhatu nisho. Nishona. Choshtandhatu chishanu.
1: Chishanu se.
2: Chishanu. Alipo anabuda Avilino. Avilino chakadi nde munanga wenga waremba wenga china mwiha arukugwina nelo nelo nganjo chigumi arukugwina kaliga
1: uyo ndiyera
2: simba
1: uyo ndi nelo waliga sportiva
2: ne muri jonyere anakati kuchuka mnyala ngena kusomba nokati kuchuka mnyala
1: a ze Asa chita mano utasonja kule mbira lembira vimu.
2: Haa, pachikati chukuchukecho?
1: Haa.
2: Arukumvina nelo. Avelino wakuicha matudu maviri divilo kungamira. Divilo spiri wenga shana mwiha.
1: Sipa langana pera. Langana Ifren se.
2: Ifren matola pashkona. Achaka ima Ifren. Ifren anolova mumamba. Wataula Ifren. Lakwira kwenda sezuru. Ngomsoro lakuhujo. Ya kiri jango kaliga ya kiri jango zinisha shati kaliga
1: ndi mwene zema noele Tre na maminuto kwa na makumawiri na mashano Vetera Radio. Hindi ya kumalisa. Menya menya. Mpira kubuka na natana muno sofala ndiano nondi makumeri na piwire ndia chirafa. Chirafa menya mpira. Apa tiro na mkunzache. Alinkono wa zero kwa zanduli. Kwenda kuna Carlo. Carlo Vetera Radio. Carlo ndi muti papaliza. Carlo ndi pufu wa Vetera Radio. Carlo kukonda na idai kukonda Carlo. Anganane basi mpira na mwana wa Sportivo Songo. Songo ni kutora tudu kutiende labda kunja. Runoteke jwa liga. Liga taise Songo. Ah, lishia kunja. Jakadi vana wa Songo venda kuboja. La boja tudu. Lizika no kandihwa. Alitura kandihwa. Zee, ah. Carlo Kubulumunda, la casa in Gesera, se, a Cemero, a tutti i castigli la casa, o a Cucoma, scuola di Manin, a tutti i castigli la casa, la casa, in Gesera, di Cavona Madara Nisio, a Namakoro, Pindri, Jamak Matandato, Cana, Asima, di Sentam, a Nukoma, come è? No, se, di sport. La casa in Gesera, kukuma nushtiru, taka velocidade, urizuziri, uita ninga, ei, tambe nada ni. Mudara u, achiri mfana, uita mbuja maji vaskano. Mwana Carlo kupagwa pagwa. Alamuka Carlos. Apala songo wa kumakumamazi zipangono. Vananyota. Ivo Gonçalves, Chemera, capitão, Elcídio. Alô, como passaram zero. Antes o Coutinson, Guanata, põe em pira na mancha.
2: É só um gadigana que tem candida tudo em Gonhala. Gocote la Buda. Lichiro com já tudo.
1: Lissongo, te liga, Nish.
2: Liga.
1: Ah, liga. Liga ponha pira, onde kuna Nelo. Nelo ikapan, se outra pira madidi Nelo. Asokuma Nelo. Nelo menya madidi pira. Nelo, Nelo, Nelo, Nelo. Andi Nelo. Tamanga, tamanga, tamanga, tamanga. Aneta Nelo.
2: Nelo walemba tudu la toko na ibrime, ibrime ngo katika watava nana kwa unkanja shkumina mungumu na kapitao makami njune shangayeta na rotodo sesedja. Wapikeja kumi na kumbamu indiana po. Ninga sota hapa ndi Paulo. Paulo wasota kunani, wasota kuna Hosman, Hosman ni okurichiwa ndi Ifren, Ifren jini shangaita, otamba ngopacha, nana po, na Paulo, Paulo pinda na lona todo, arukchanga bobo, undi makaime, makaime okurichira Hosman, Hosman odida kunani, Ifren matola kukamba banilese, anuvia sula nenda kumbeji, lichiri sule todo ka, songo, songo rikuchanga kwanja. Songo kuchanga bobo, lingi wabia kumese jera sule, linga naro todo, lingi walipuwa, lingi walipeke jane Vitor, Vitor changa kuna gai, gai wangwine samsambiu, gai wadida pakati pana lingi, lingi wapukulihwa, mbopacha lingi watola, lingi sportive sofale tora todo.
1: Lingi apata na toto, pasirana, pasirana, pasirana, nelo, nelo, tambira mpira, laganara basi, pasira pontu toro, mekadimbuka, apasirana dito, toto tambira, apatiru wato.
2: Ifren matola watora todo, machipana vanalume mulicho nyero wa misa mtambo. Rinupuwa ya ntudo. Arukuburukuta mwano songo. Arukuburukuta mwano songo. Arukumbira kubatua nyala kutamuke. Babuda kati, kuna mtambi, oliga, ndia nuoni ishu,
1: ndito.
2: To wangwina wali, upekejo zinjani. Ah, to. Do watatijwa zinjani, wachika mkumbo, omwana o unyao chifurtive songo, isongo e Buda, kapita makaime, kuli jonyera kati makasikira kubuda, ndito ndananga nini. Arukunyolera, jwara kunyolera, kwa vinu pedito, wavira shumoyo, provisa manika, kanyi kuma dombe, kanyi kuma bonore, makwere. Iyo Buda songo istamba, lingirani songo, Liga Disportiva Toratudo.
1: Liga kwata mpira, mbano noda kwata mpira, mwana wa liga ndi kumina vipemba ndi ana mpira. Kwata mpira uweza nduri, apasirani, apasirani zapula, zapula dai, kuindi shortdown, shortdown wata mpira mpira, kuenda kuna Nelo, langani Nelo, Nelo akupichungana maningi.
2: Nelo wakwine samtambio mwi hamshoma, etudu labda kunja rinopekeja unia sportive songo. Isongo nkanji spirit Ifren Matola, Ifren Matola watamba, warkandira mbani, apu ndiani, nkanjo chikumi na sere Paulo, Paulo watamba, Paulo wadira mtalano mkuna boshwa, ino kuna Huzman, Huzman nchini jaita, walikera kutichudu rivye kuna Makaimi, Makaimi kapitan, wahuri jasuri, mpata la vya kuna Paulo, Paulo changa kwanja, Paulo lingira beji, Paulo lingira denga, kumbiro waita mkumbiro kuna Jehova Paulo. Lingirani Isongo, Isongo ilikumuda pa chifu pa bando rotodo, pa kati no pa kati, kuhuya nusiva kaldirawe pa chipeve, Isongo ilikulingira kupraya nofa, lingirani Isongo, yoko koma Songo, aisikuwa na bovo, ya pingi kasongo, kaveta tuduru na Songo, mumulenji mwa Makaimi, Makaimi ndi kapitamu, wahulijira Paulo, Paulo anarongo boshwa, wadira pa kati, pana Vitor, Vitor dira kumbeji, kumbeji kuna kai, kai wangwina samtambiu, lingirani, inga vango!
1: Carlo!
2: Baba Kauyo, Carlo, hanno già appena comando?
1: Ho preparato, a partire da guardetto, ma viri, si calenghi saudare, parece uno e finiti, uno e nikiti. Lucro ricordare sempre il maggiore, il maputo, uno e venga sporting da pera, nyamato o palmera, amambiri. Dal qui ti aspettavo, ma guardetto da fuori, sempre ma guardetto, ci dà il mondo al culo migliore in campo. C'era qui da Carlos, spettacolo guardare. Se non fosse Carlos, guarda lì che tenne in Sirira. Ma scarsa con anche Armento Lini, Maggio Giallo, Maggio Lini, Antendo Comigia. Ando Comigia, Giulio e Manga. Per questo ho tentato tutto per tutto, a buttare i patti. Perché sono con la sua sangata. Ora mi ha chica, ma qui da gesto per curare, ma c'è. Parisi, la città da lato, Valiwana. E a Valiwana c'è quella gioco io.
2: Dice già prima ma cauio ma c'ha attaccati Barista Songo a Valiwani Neftolini e Barista l'intambo mangia a Vagoresi di genetica nicio
1: beh in andiro colira mi dice ya Luigi Mechissone guarda ma Songo andiro cognere sera capitano Amambas
2: Dominguez
1: Lero songo se ambaye randole maningi pa baliza pale pa konga ya Liga Sportiva Sofala se mwana osho na basa maningi lingira liga mangal mangale andi mangala ah, kulisa basa Pandizo kuti mwana wakupenye mpira wa Union Sportivo Songo alikupulumunda mbalo maguta ikuru mbanu no mbani alamuka atipasira ngope Eldes yaponye mpira na manja wapatwa na Jordan Jordan wapasira kapitan kapitan wadembuka Wapato mpira buso kunja, unatu ponye na manja, na pala pansoka League Sportive Sofala.
2: Udesi Liga, Liga Sportiva di Gane Toretud.
1: Liga Sportiva lupenda kwa kundiano di kumi na pingazi, kumi na pishano, kumi na pisani di kazi, kumi na pinongwe, uyu ndi Jordan, Jordan, Jordan waponye mpira, Jordan waponye mpira, wamele madidi mpira. E prima, pole prima, pole prima, campa!
2: E prima wa haka ngo kasika warpetipeja kumbeji no kunani, kuna video wa kwine samtambiu, wenda mtrano kuna bosho, warndunda, ngo simba lingirani wafana vosule, labda kunja tulu. Alizikubuda, varu kutusana, latofa ndiliga.
1: Wapato ambira na nagana liga, kapitano El Cid menye mpira, pasira Mangal, ande opichita mwadidi, apasira Jordan, Jordan langana Mangal, Mangal leota mbira, Mangal leota mbira, Mangal leobesa nduli, apasa Nyaminga, Nyaminga pasirani, Nyaminga pasani, Nyaminga pasa Chirafi, a Chirafi leota mbira, wenda tsogolo kuna Nelo, Nelo, Nelo, Nelo, Nelo.
2: wa Shonevo wa Sukumija kuna Hosman mulijonyera wabisa mtambo tundu la pekechwa Ibrima Ibrima na kapitao makame kapitao makame ngokafika na rotundu mulijonyera katingari hurire kuna Ibrima Ibrima walonga zino likubuda Ibrima na makame makame ni kapitao makame zino chaita osota kuna Paulo Paulo wa Musa Msolo Paulo anosota kumbeche Paulo anosota mdenga ushiripo jano vona Paulo wa hurija kuna makame makame nani mtralano bosho Ifren arupamba bani letepo wakuma kumbeche kwa lukumbira lingirani ndiana lio akuna lwese mgojipana na hurira kwa pitudu lofis Fuandi Liga Desportiva Gopaca Songo e Songator Lingi Lingi Wabia Sule Kobe Sejera Paulo Analo Todo Paulo Paulo Paulo Paulo Analo Paulo Sica Sica Paulo Dira Pacate Paulo Sota Cumbeche Paulo Eta Boterero Wapike Jomene Mudoni E Frende Matola Catinde Pique Gente Tambina Rosman Rosman Wapua Pique Gera Cuna Paulo Paulo Wasota Paulo watamba na lingi, lingi nchini shaita, washaisha kutaula lingi, lingi wapekejera vana voliga.
1: Alakubuka liga, liga kubuka mpiro mionyo buso kunja, unatoponye na manja, na liga disportivo sofala. Dere na maminuto kukwana maku masere na mawira vesera radio.
2: Alipo, alakubuda, alakubuda pumbamwe. Akuvina tantato.
1: Tantato na kumi na chemba.
2: Alfidu wa Buda.
1: Apita Juli. Apita Juli, apita Melki, se.
2: Melki wangvina pa Hwaruhwani.
1: Melki apita pambutu ya Paulo.
2: Paulo. Di kumi na sere?
1: Kumi na temba.
2: Wangina Melke. Imaku maliri na sere. Lirukutamu katudu nisongo. Nisongo nisule. Lata uhu alingirani Karlo Aguma.
1: Karlo Agampa. Na kutimwana Melke. Melke ndi mwana na mwadidi maningi. Chakachida mala, chinango chide, akamenyera nsoka wa Black Police, chakachino, alimbalu mwonyo sportivo ya Songo Melki. Carlo kumenyera panzi mpira, langana tsogolo, Carlo pasira Nelo, Nelo otambira, Nelo pasira nzache, 83 minuti ya vesera radio, disa pakabonga,